0: Italia per Tutti, bajo la conducción de Alessandro Maggi.
1: Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione.

0: presente en muchos programas. Vamos a escuchar ahora a la gran Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono.
1: Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi.